mametsi so jala mo shate le gore sengwe tsi sigametsi ke bo mo setana wa mabedi sinkile le mathoma hebi tlhopana la tsela mo setana wa marata go le jwa dumela le fukola motho gape le fari ke sa le ke go thomile le tlhole le ntshotshonono thatha matsholana le di ya go thabatsa matsha di kona matsa go mo setana wa batho.